Buongiorno a tutti dalla redazione italiana TRT. Fra poco saremo con voi con programmi culturali di attualità alternati da parentesi musicali. Potete seguire la nostra trasmissione in italiano via onda corta sulle frequenze di 22 metri, 13.655 kHz alle 10:30 ora italiana.

italiana. Inoltre potete ascoltarci via satellite su TurkSat 4A 958 MHz, proporzione da simbolo 27.500 5/6 polarizzazione verticale e seguirci sul sito www.trtitaliano.com in cui potete trovare notizie e approfondimenti dal mondo e dalla Turchia, podcast e tanti altri contenuti interessanti.

La vita quotidiana, vivere tra le macerie. Quando il mondo guarda la Palestina, vede sempre le stesse immagini: edifici distrutti, fumo che si alza nel cielo, sirene notizie di vittime riportate dai media. Eppure la vera vita comincia proprio in quei momenti silenziosi, quando le telecamere smettono di registrare o se ne vanno. La Palestina non è soltanto la geografia del dolore e della sofferenza. Lì la vita, nonostante tutto il suo peso terribile, riesce comunque a trovare una strada per andare avanti. Le persone non cercano soltanto di respirare o sopravvivere, resistono per vivere con dignità umana. Forse è proprio per questo che chi si trova faccia a faccia con la realtà più crudele del mondo si aggrappa alla vita più di chiunque altro. Con le prime luci dell'alba davanti a un forno a gas, la fila per il pane è lunghissima. Mentre si parla dei problemi del paese, l'odore del pane appena sfornato si diffonde fino all'inizio della strada. Nello stesso momento, in un piccolo negozio di Gerusalemme, i chicchi di caffè vengono macinati. A Nablus, l'aroma del caffè che trabocca dalle cesve sembra molto più reale di tutte quelle notizie di guerra trasmesse in televisione. Ci sono poi le persone che si mettono in viaggi per raggiungere i posti di blocco in Cisgiordania. Conoscono bene quelle attese estenuanti che dureranno per ore, ma non dimenticano mai di toccare dolcemente i capelli dei loro figlie prima di uscire di casa o di dire abbi cura di te, chiudendo la porta, perché la vita resiste silenziosamente proprio dentro questi piccoli dettagli. A volte manca la corrente elettrica e non torna per ore. Ma in quell'oscurità totale vedete un giovane che continua a studiare in un angolo della casa. Cerca di leggere i suoi appunti e i suoi documenti alla luce di una candela e della debole luce di un telefono. Altri, proprio con quel telefono in mano, cercano di far sentire la loro voce al mondo attraverso i social media. E allora si comprende una cosa: alcune luci non si spegnono nemmeno quando manca l'elettricità. Poi all'improvviso da una strada si alzano le voci gioiose dei bambini. Due pietre diventano una porta di calcio e quei bambini rincorrono un pallone sgonfio tra polvere e macerie. Anche sotto i titoli di giornale più pesanti del mondo, l'infanzia riesce comunque a creare un piccolo spazio dove giocare. Il grande segreto della Palestina è nascosto proprio qui. Le persone si aggrappano alle loro abitudini quotidiane per non perdere completamente il normale corso della vita. Una colazione del mattino, una cena condivisa in famiglia e un bicchiere di tè bevuto sul balcone diventano l'ultimo pezzo di patria rimasto nelle mani di una persona. La sera le strade tornano lentamente a riempirsi di vita, nonostante la scarsità e la difficoltà, il profumo dei piatti cucinati nelle case si diffonde dalle finestre fino alle strade. Quei pasti vengono spesso condivisi con i vicini attorno a tavole affollate. In Palestina condividere non è soltanto una vecchia tradizione, ma un modo per sopravvivere restando uniti. Nel tardo pomeriggio si vedono famiglie che camminano verso il mare di Gaza. Per dimenticare anche solo per qualche minuto il mondo a

assediato che li circonda, immergono i piedi nelle acque fresche del Mediterraneo. Mentre i bambini giocano con le onde, gli adulti fissano a lungo la linea di orizzonte. Per alcune persone, persino guardare l'orizzonte significa respirare libertà. Comprendere la Palestina non significa soltanto contare le bombe che cadono dal cielo. Comprendere davvero la Palestina significa riuscire a vedere nel profondo il cuore di chi continua a difendere la vita anche tra le macerie e cumuli di pietre. Agli occhi del mondo, la Palestina può sembrare soltanto un triste titolo di giornale, ma proprio in quell'istante, nella piccola cucina di una casa distrutta, qualcuno stava ancora preparando il tè. Ed è esattamente questo ciò che mantiene un popolo in piedi, il fatto che la vita continua ostinatamente nonostante ogni distruzione. Nel prossimo episodio condivideremo le storie di coloro che hanno pagato il prezzo più alto per la libertà in queste terre. Ci vediamo nell'episodio Prigionieri della Libertà. Arrivederci.

Benvenuti. Oggi vi raccontiamo gli ultimi sviluppi nel progetto simbolo dell'industria della difesa turca, il CAN. Questo caccia di quinta generazione che, con il suo volo inaugurale, ha catturato l'attenzione del mondo intero, si presenta oggi con nuovi prototipi e modifiche significative che stanno facendo parlare di sé. Vi proponiamo l'analisi approfondita firmata da Sertac Aksan per Teletahaber.

Il protagonista del Gökvatan, il Khan, ha aperto il nuovo anno a pieno ritmo. A differenza del primo prototipo, che ha alzato il volo l'anno scorso, sono ora pronti altri due nuovi esemplari. Il primo si chiama P1 e sarà il velivolo su cui si concentreranno le principali campagne di test in volo dell'intero progetto. Il secondo esemplare, che vediamo per la prima volta, è noto nel mondo aeronautico come Iron Bird, letteralmente l'uccello di ferro. Non si tratta di un aereo vero e proprio, ma di una piattaforma a terra su cui vengono testati tutti i sistemi critici del velivolo, dal sistema di controllo del volo fino ai principali sottocomponenti. In altre parole, i due prototipi Khan in possesso di Tusash volerà ogni volta che sarà possibile nel corso di quest'anno, mentre sul Iron Bird si svolgeranno tutti i test critici a terra. Ma quali cambiamenti sono stati apportati a questi nuovi esemplari? Prima di rispondere, è doveroso essere onesti. Le informazioni disponibili sono limitate. Le valutazioni si basano su alcune sequenze riprese dai video circolati finora, senza immagini nitide e statiche o senza riprese dettagliate dalle piattaforme, è quasi impossibile elencare con precisione tutte le modifiche. Detto questo, osservando i due nuovi esemplari accanto al primo Khan in volo, il cambiamento che salta subito all'occhio è che il velivolo ha assunto una forma più compatta. Si nota anche una leggera riduzione nelle dimensioni e nella lunghezza complessiva. Uno degli elementi più osservati è il muso dell'aereo. Nei nuovi prototipi il muso appare più pieno, più robusto. Con ogni probabilità, queste modifiche sono legate all'integrazione del nuovo radar AESA Murad sviluppato da ASASA. Il cambiamento nella forma, insomma, segue la funzione. Vale la pena aprire una parentesi anche sulla cupola radar. Anche qui sono presenti alcune modifiche degne di nota. Questa sezione è dotata di una struttura appositamente progettata per impedire che i segnali radar nemici possano interferire con il Khan. Continuando ad analizzare i nuovi esemplari, si nota che sono cambiate sia la posizione sia le dimensioni delle prese d'aria. Rispetto al primo modello, le nuove prese d'aria appaiono più ravvicinate alla zona dall'abitacolo. Si osservano inoltre diversi piccoli pannelli nella parte anteriore, centrale e in prossimità dalle ali posteriori. Si ritiene che queste aree, distribuite lungo l'intera fusoliera, ospitino antenne integrate nella struttura. E qui arriviamo a un dettaglio tecnico molto interessante. Sul Khan non esistono antenne sporgenti all'esterno. Sono tutte integrate nel corpo del velivolo, una scelta che serve a due scopi precisi: preservare le caratteristiche aerodinamiche dell'aereo e, allo stesso tempo, potenziare in modo significativo la sua capacità di bassa osservabilità, ovvero la sua invisibilità ai radar nemici. Nel nuovo prototipo sono chiaramente visibili gli alloggiamenti destinati al sistema elettro-ottico di puntamento Toygun e al sistema di ricerca e tracciamento a infrarossi, entrambi sviluppati da ASASA. Grazie a questi sistemi, il Khan è in grado di individuare e seguire bersagli nemici a grande distanza senza rivelare la propria posizione. Vedere senza essere visto, in altre parole. Quando il Khan compì il suo primo volo, apparve a tutti straordinariamente grande e imponente.

gigante. Eppure, nonostante le sue dimensioni, i sistemi avanzati di cui è dotato riescono a renderlo invisibile ai radar avversari, piccolo quanto un'ape, si dice nel settore. Con il progredire del progetto dei nuovi prototipi del CAN emergono modifiche strutturali sempre più significative. La nuova piattaforma appare leggermente più compatta, ma al tempo stesso più agile e scattante. La capottina è stata realizzata in un unico pezzo, una scelta che tradisce chiaramente l'obiettivo di ridurre la resistenza aerodinamica alle velocità supersoniche. Si nota inoltre che il carrello di atterraggio posteriore è stato ampliato e spostato verso l'esterno. Anche la distanza tra i due motori nella parte posteriore è aumentata rispetto al primo prototipo. Piccoli dettagli, ma che parlano di un progetto in continua evoluzione. Uno dei dettagli che non è sfuggito agli osservatori più attenti riguarda l'abitacolo. In alcune immagini è possibile intravedere il sistema Tulgar sviluppato da Asasa. Ma di che cosa si tratta? È un sistema che proietta direttamente sul visore del casco del pilota tutte le informazioni essenziali sul volo e sulla missione, in tempo reale, senza distogliere lo sguardo dal cielo.

E ora uno sguardo al futuro. Si prevede che il primo prototipo, quello che abbiamo visto volare l'anno scorso, effettui almeno un altro volo entro giugno. Il secondo esemplare dovrebbe invece alzarsi nel Gökbatan entro la fine di quest'anno o al più tardi nei primi mesi del prossimo. Nel frattempo, le due piattaforme continueranno le prove in volo, mentre il terzo esemplare, l'Iron Bird, resterà a terra per affrontare una serie di test estremamente complessi e impegnativi. In definitiva, salvo imprevisti, il primo lotto di produzione del CAN dovrebbe entrare in servizio nel 2029. Entro il 2032 è invece prevista l'integrazione completa del motore. Continueremo a seguire da vicino l'evoluzione del CAN, il caccia nazionale fiore all'occhiello dell'industria della difesa turca. Ci vediamo al prossimo episodio. Arrivederci e a presto!

Oggi finiamo qui. Sul sito www.trtitaliano potete trovare notizie e approfondimenti dal mondo e dalla Turchia, podcast e tanti altri contenuti interessanti. Scriveteci al nostro indirizzo mail italian@trt.net.tr aggiungendo anche il rapporto d'ascolto del giorno per ricevere la QSL. Buona giornata a tutti, a domani!

Buongiorno a tutti dalla redazione italiana TRT. Fra poco saremo con voi con programmi culturali di attualità alternati da parentesi musicali. Potete seguire la nostra trasmissione in italiano via onda corta sulle frequenze di 22 metri, 13.655 kHz alle 10.30 ora italiana. Inoltre potete ascoltarci via satellite su TurkSat 4A 958 MHz, proporzione del simbolo 27.500 5/6 polarizzazione verticale e seguirci sul sito www.trtitaliano.com in cui potete trovare notizie e approfondimenti dal mondo e dalla Turchia, podcast e tanti altri contenuti interessanti.

La vita quotidiana, vivere tra le macerie. Quando il mondo guarda la Palestina, vede sempre le stesse immagini: edifici distrutti, fumo che si alza nel cielo, sirene notizie di vittime riportate dai media. Eppure la vera vita comincia proprio in quei momenti silenziosi, quando le telecamere smettono di registrare o se ne vanno. La Palestina non è soltanto la geografia del dolore e della sofferenza. Lì la vita, nonostante tutto il suo peso terribile, riesce comunque a trovare una strada per andare avanti. Le persone non cercano soltanto di respirare o sopravvivere, resistono per vivere con dignità umana. Forse è proprio per questo che chi si trova faccia a faccia con la realtà più crudele del mondo si aggrappa alla vita più di chiunque altro. Con le prime luci dell'alba davanti a un forno a gas, la fila per il pane è lunghissima. Mentre si parla dei problemi del paese, l'odore del pane appena sfornato si diffonde fino all'inizio della strada. Nello stesso momento, in un piccolo negozio di Gerusalemme, i chicchi di caffè vengono macinati. A Nablus, l'aroma del caffè che trabocca dalle cesve sembra molto più reale di tutte quelle notizie di guerra trasmesse in televisione. Ci sono poi le persone che si mettono in viaggi per raggiungere i posti di blocco in Cisgiordania. Conoscono bene quelle attese estenuanti che dureranno per ore, ma non dimenticano mai di toccare dolcemente i capelli dei loro figlie prima di uscire di casa o di dire abbi cura di te, chiudendo la porta, perché la vita resiste silenziosamente proprio dentro questi piccoli dettagli. A volte manca la corrente elettrica e non torna per ore. Ma in quell'oscurità totale vedete un giovane che continua a studiare.

un angolo della casa, cerca di leggere i suoi appunti e i suoi documenti alla luce di una candela e dalla debole luce di un telefono. Altri, proprio con quel telefono in mano, cercano di far sentire la loro voce al mondo attraverso i social media. E allora si comprende una cosa: alcune luci non si spegnono nemmeno quando manca l'elettricità. Poi all'improvviso da una strada si alzano le voci gioiose dei bambini. Due pietre diventano una porta di calcio e quei bambini rincorrono un pallone sgonfio tra polvere e macerie. Anche sotto i titoli di giornale più pesanti del mondo, l'infanzia riesce comunque a creare un piccolo spazio dove giocare. Il grande segreto della Palestina è nascosto proprio qui. Le persone si aggrappano alle loro abitudini quotidiane per non perdere completamente il normale corso della vita. Una colazione del mattino, una cena condivisa in famiglia e un bicchiere di tè bevuto sul balcone diventano l'ultimo pezzo di patria rimasto nelle mani di una persona. La sera le strade tornano lentamente a riempirsi di vita, nonostante la scarsità e la difficoltà, il profumo dei piatti cucinati nelle case si diffonde dalle finestre fino alle strade. Quei pasti vengono spesso condivisi con i vicini attorno a tavole affollate. In Palestina condividere non è soltanto una vecchia tradizione, ma un modo per sopravvivere restando uniti. Nel tardo pomeriggio si vedono famiglie che camminano verso il mare di Gaza. Per dimenticare anche solo per qualche minuto il mondo assediato che li circonda, immergono i piedi nelle acque fresche del Mediterraneo. Mentre i bambini giocano con le onde, gli adulti fissano a lungo la linea di orizzonte. Per alcune persone, persino guardare l'orizzonte significa respirare libertà. Comprendere la Palestina non significa soltanto contare le bombe che cadono dal cielo. Comprendere davvero la Palestina significa riuscire a vedere nel profondo il cuore di chi continua a difendere la vita anche tra le macerie e cumuli di pietre. Agli occhi del mondo, la Palestina può sembrare soltanto un triste titolo di giornale, ma proprio in quell'istante, nella piccola cucina di una casa distrutta, qualcuno stava ancora preparando il tè. Ed è esattamente questo ciò che mantiene un popolo in piedi, il fatto che la vita continua ostinatamente nonostante ogni distruzione. Nel prossimo episodio condivideremo le storie di coloro che hanno pagato il prezzo più alto per la libertà in queste terre. Ci vediamo nell'episodio Prigionieri della Libertà. Arrivederci.

0: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
1: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
2: Este Radio Voz de Turkiye.
3: こちらは Turkiye の声ラジオです。
4: Zboruva glasot na Turkiye.
0: Efirde Turkiye Ovoz Radyosu.
5: İt Türkiye Hangya Radyo'ya.
6: Oldu Radyo Glas Türkiye.
7: Türkiye Ünü Radyosu.
6: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
8: Il progetto d'orgoglio dell'industria della difesa turca, il CAN, si mostra in una veste completamente nuova. Più compatto, più agile, più avanzato. Due nuovi prototipi sono pronti a spiccare il volo. Sui radar nemici appare piccolo come un insetto, ma questo colosso solcherà i cieli entro il 2029. I nuovi prototipi del CAN con tutti i dettagli sono qui, adesso.

Benvenuti. Oggi vi raccontiamo gli ultimi sviluppi nel progetto simbolo dell'industria della difesa turca, il CAN. Questo caccia di quinta generazione che con il suo volo inaugurale ha catturato l'attenzione del mondo intero. Si presenta oggi con nuovi prototipi e modifiche significative che stanno facendo parlare di sé. Vi proponiamo l'analisi approfondita firmata da Sertaç Aksan per Teletahaber.

Il protagonista del Gökvatan, il Khan, ha aperto il nuovo anno a pieno ritmo. A differenza del primo prototipo, che ha alzato il volo l'anno scorso, sono ora pronti altri due nuovi esemplari. Il primo si chiama P1 e sarà il velivolo su cui si concentreranno le principali campagne di test in volo dell'intero progetto. Il secondo esemplare, che vediamo per la prima volta, è noto nel mondo aeronautico come Iron Bird, letteralmente l'uccello di ferro. Non si tratta di un aereo vero e proprio, ma di una piattaforma a terra su cui vengono testati tutti i sistemi critici del velivolo, dal sistema di controllo del volo fino ai principali sottocomponenti. In altre parole, i due prototipi Khan in possesso di Tusash volerà ogni volta che sarà possibile nel corso di quest'anno, mentre sul Iron Bird si svolgeranno tutti i test critici a terra. Ma quali cambiamenti sono stati apportati a questi nuovi esemplari? Prima di rispondere, è doveroso essere onesti. Le informazioni disponibili sono limitate. Le valutazioni si basano su alcune sequenze riprese dai video circolati finora, senza immagini nitide e statiche o senza riprese dettagliate dalle piattaforme, è quasi impossibile elencare con precisione tutte le modifiche. Detto questo, osservando i due nuovi esemplari accanto al primo Khan in volo, il cambiamento che salta subito all'occhio è che il velivolo ha assunto una forma più compatta. Si nota anche una leggera riduzione nelle dimensioni e nella lunghezza complessiva. Uno degli elementi più osservati è il muso dell'aereo. Nei nuovi prototipi il muso appare più pieno, più robusto. Con ogni probabilità, queste modifiche sono legate all'integrazione del nuovo radar AESA Murad sviluppato da ASASA. Il cambiamento nella forma, insomma, segue la funzione

vale la pena aprire una parentesi anche sulla cupola radar. Anche qui sono presenti alcune modifiche degne di nota. Questa sezione è dotata di una

sono cambiate sia la posizione sia le dimensioni delle prese d'aria. Rispetto al primo modello, le nuove prese d'aria appaiono più ravvicinate alla zona dell'abitacolo. Si osservano inoltre diversi piccoli pannelli nella parte anteriore, centrale e in prossimità dalle ali posteriori. Si ritiene che queste aree, distribuite lungo l'intera fusoliera, ospitino antenne integrate nella struttura. E qui arriviamo a un dettaglio tecnico molto interessante. Sul CAN non esistono antenne sporgenti all'esterno. Sono tutte integrate nel corpo del velivolo, una scelta che serve a due scopi precisi: preservare le caratteristiche aerodinamiche dell'aereo e, allo stesso tempo, potenziare in modo significativo la sua capacità di bassa osservabilità, ovvero la sua invisibilità ai radar nemici. Nel nuovo prototipo sono chiaramente visibili gli alloggiamenti destinati al sistema elettro-ottico di puntamento Toygun e al sistema di ricerca e tracciamento a infrarossi, entrambi sviluppati da ASELSAN. Grazie a questi sistemi, il CAN è in grado di individuare e seguire bersagli nemici a grande distanza senza rivelare la propria posizione. Vedere senza essere visto, in altre parole. Quando il CAN compì il suo primo volo, apparve a tutti straordinariamente grande e imponente. Eppure, nonostante le sue dimensioni, i sistemi avanzati di cui è dotato riescono a renderlo invisibile ai radar avversari, piccolo quanto un'ape, si dice nel settore. Con il progredire del progetto dei nuovi prototipi del CAN emergono modifiche strutturali sempre più significative. La nuova piattaforma appare leggermente più compatta, ma al tempo stesso più agile e scattante. La cappottina è stata realizzata in un unico pezzo, una scelta che tradisce chiaramente l'obiettivo di ridurre la resistenza aerodinamica alle velocità supersoniche. Si nota inoltre che il carrello di atterraggio posteriore è stato ampliato e spostato verso l'esterno. Anche la distanza tra i due motori nella parte posteriore è aumentata rispetto al primo prototipo. Piccoli dettagli, ma che parlano di un progetto in continua evoluzione. Uno dei dettagli che non è sfuggito agli osservatori più attenti riguarda l'abitacolo. In alcune immagini è possibile intravedere il sistema Tulgar sviluppato da ASELSAN. Ma di che cosa si tratta? È un sistema che proietta direttamente sul visore del casco del pilota tutte le informazioni essenziali sul volo e sulla missione, in tempo reale, senza distogliere lo sguardo dal cielo.

E ora uno sguardo al futuro. Si prevede che il primo prototipo, quello che abbiamo visto volare l'anno scorso, effettui almeno un altro volo entro giugno. Il secondo esemplare dovrebbe invece alzarsi nel Gökyatan entro la fine di quest'anno o al più tardi nei primi mesi del prossimo. Nel frattempo, le due piattaforme continueranno le prove in volo, mentre il terzo esemplare, l'Ironbird, resterà a terra per affrontare una serie di test estremamente complessi e impegnativi. In definitiva, salvo imprevisti, il primo lotto di produzione del CAN dovrebbe entrare in servizio nel 2029. Entro il 2032 è invece prevista l'integrazione completa del motore. Continueremo a seguire da vicino l'evoluzione del CAN

caccia nazionale, fiore al occhiello dell'industria della difesa turca. Ci vediamo al prossimo episodio. Arrivederci e a presto!

Oggi finiamo qui. Sul sito www.trtitaliano potete trovare notizie e approfondimenti dal mondo e dalla Turchia, podcast e tanti altri contenuti interessanti. Scriveteci al nostro indirizzo mail italian@trt.net.tr aggiungendo anche il rapporto d'ascolto del giorno per ricevere la QSL. Buona giornata a tutti, a domani!